facevi Dio, quale fanno tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena, muto sei tu, sospiri!

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sireno, quel ch'io son restario.
0: Sei troppo il ferro.

tutto il destino affido a te. Scruta quel cuore che folle amor trascina, sempre reti con te di scantare la regina.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte